que dingan e divuti, kula sigu me tonjora. Ora mi trovo bandito alla campagna,

Ora mi trovo bandito in lavoresta e sono esposto all'acqua e alla tempesta e poi tengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate amici cari, ditemi che vita è questa. O la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è subordo e l'altro ha i perigli, prega l'angelo custodio che la morte non le pigli. O la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita, svanasita di pianto, la raccomandar signori che li dia

sino alla morte sarai la vita sposa. La garrigo mando un pieno, la famiglia dolorosa. Forse già brarà